Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici.

0: Cos'è il Silum? È il calume della pace che se passa qui su cannone così. Il Silum si chiama questo? Chi canta, c'è chi reppa e c'è chi freccia.
1: Sound adapted from a Syntesi by Francesco Cangiulo.
2: Sono.
3: Suono.

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici.

0: Cos'è il filum? È il calume della pace? Che se passa qui su cannone così. Il cilum si chiama questo? Chi canta, c'è chi reppa e c'è chi freccia.
1: Sound adapted from a Syntesi by Francesco Cangiulo.